0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: Ehi, tutto è possibile, no? Una volta io ho trovato la Batcaverna. Senti, non puoi pretendere di assumere 60 operai per scavare una caverna sotto casa e tenere il segreto. Quegli uomini vivono in questa città!
4: Sì, ma ho detto che faceva parte di uno studio geologico.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
6: 28 luglio 1982. Tempo di classifiche. Anche oggi tempo di Weeks Compilation su 7080.it. Parte l'appuntamento coi 10 over the top alla carta. Mano alla classifica odierna, dove all'ultimo posto abbiamo le Bananarama con Shy Boy, mentre al numero 9 apriamo con Adam Ant, Goody Two Shoes.

Goody Two Shoes, Adam Ant, numero 9 oggi, 28 luglio 1982. Questa è la prima canzone che ascoltiamo in questo appuntamento di Weeks Compilation. Numero 8 per i Duran Duran con Hungry Like the Wolf. Al settimo posto abbiamo i Survivor con un pezzo dalla colonna sonora di Rocky. Questa è Eye of the Tiger.

Eye of the Tiger, la settima posizione di oggi, 28 luglio 1982, è per i Survivor. Davanti a loro nella classifica di 7080.it ci sono i Clash con Rock the Casbah, mentre al quinto posto abbiamo i Boys Town Gang. Li ascoltiamo, questa è Can't Take My Eyes Off You.

0: Eyes of You, Boys Town Gang, la quinta posizione di oggi, 28 luglio 1982. Quarto posto per gli Imagination con Music and Lights. E al numero 3, The Odyssey. Questa è Inside Out.
1: Un successo.

28 luglio 1982, 7080.it, gli Odyssey al terzo posto della Wix Compilation. Numero 2 per i Trio invece con Da Da Da. Ed eccoci pronti anche oggi per svelare la numero 1 della nostra classifica. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Shy Boy, le Bananarama sono al decimo posto. Adamant è nono con Goody Two Shoes. Hungry Like the Wolf, i Duran Duran sono ottavi. Survivor, settimi con Eye of the Tiger. Rock the Cash by Clash sono al numero 6. Boys Town Gang, al numero 5 li abbiamo ascoltati con Can't Take My Eyes Off You. Music and Lights, gli Imagination sono al quarto posto, mentre davanti a loro al numero 3 gli Odyssey con Inside Out. Da Da Da, i Trio sono invece al numero 2. E al numero 1 oggi, 28 luglio 1982, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo Yazoo.

0: Yazoo, questa la prima posizione oggi, 28 luglio 1982. Questa anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. I 10 Over the Top alla carte di 7080.it tornano domani, sempre qui, sulla stessa radio, alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: 7080.it.

0: non so, l'uccello femmina sarà un po' più piccolo, l'uccello maschio sarà un po' più grande, dovremmo chiederglielo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Mi chiamo Daniele, vi seguo da Brescia. È impossibile non seguire due top girl come voi.
6: Cose da pazze. È anarchia.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il tempo a volte sembra che non passi. È come una rondine che fa il nido sulla grondaia. Esce ed entra, va e viene, ma sempre sotto i nostri occhi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer!
1: No, non faccia lo spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Perché lei o cambia o verrà licenziato.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 2:56.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: il tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it.
1: Perché non è mai solo un sogno, giusto? E tutti questi vetri in faccia fanno male quando ci sei dentro. Sembrano reali.
2: Ecco perché i militari hanno sviluppato il sogno condiviso. I soldati dovevano spararsi, pugnalarsi, strangolarsi e poi svegliarsi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Applauso!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Vediamo dove ci porta oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, in provincia di Milano, esattamente a Vanzago, dove c'è Sara che ha fatto queste sue scelte musicali, vedo tra i primi anni 70, quindi ci ha mandato questa sua classifica. Direi di partire subito, numero 10, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, Truppi con Sereno è al numero 9, numero 8, Domenico Modugno, La lontananza, Adriano Celentano con Yuppie 2 al numero 7.
4: You

0: Siamo nel 75, un film di grande successo e una canzone di grande successo per Adriano Celentano, Yuppie Doo. Oggi l'abbiamo trovata al numero 7 in questa classifica di Sara che continua. Al numero 6 Roberto Vecchioni, Luci a San Siro.
1: Luci a San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: A mio parere una delle canzoni più belle di Roberto Vecchioni, Luci a San Siro. Al numero 5, continuando, c'è Patti Pravo con Pazza Idea, Lucio Battisti, La Canzone del Sole, è al numero 4.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Queste sono le scelte musicali di Sara Di Vanzago, dove al numero 4 ha messo Lucio Battisti, La canzone del sole, 1971, con questo disco. Al numero 3 i Dick Dick con L'isola di Wight.

entrati ormai nelle posizioni più importanti di questa classifica personale di Sara. Al numero 3 lasciamo i Dick Dick e diamo il benvenuto alla numero 2, dove c'è questo pezzo di Edoardo Bennato, Un giorno credi.

0: suo album in studio, uscito nel 1973, Non farti cadere le braccia. Oggi lo abbiamo trovato al numero 2 in questa classifica di Sara, ma c'è anche la prima posizione, eccola.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Andate.

0: grande successo, così si può definire questa canzone Anima Mia dei Cugini di Campagna. Oggi chiude questa classifica di Sara Di Vanzago e io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Devo aggiungere altro lievito. Quello che c'è non basta. Oh, Drupi, tesoruccio caro, meglio che ti occupi tu del pan di Spagna. Io terrò d'occhio la tua torta.
4: Grazie mille, Spy.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Mi chiamo Jean-Louis e vi scrivo da Filmornasco.

0: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
0: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma vai a fare il c***o!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare il coglione!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, Monkey, Terence Ren D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa. Wow!

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 3 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dopo c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di squadra. Sei là, sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Davanti c'è la testa, perché così dopo ci crescono sulle corna, e su questa c'è posata una bella bocca, così. Dietro c'è come una prolunga, un prolungamento, cioè una prolunga, una coda, che dopo in cima c'è un ciuffetto per mandar via le mosche, se no cadono nel latte.
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
13: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
12: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
13: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
14: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
15: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
16: info@planetmedia.it.
15: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Molto bene, allora vi lascio al vostro lavoro. Oh, quasi dimenticavo. Non è che voi ragazzi per caso potreste prestarmi dell'uranio?
3: Oh, ma certamente. Dagli un po' di uranio, Joe Cattivo Green.
4: Ecco, ragazzino, prendi.
2: Grazie, Joe il cattivo. Non è cattivo per niente.
3: Ah, un bravo ragazzo.
2: Ok, la macchina del tempo è ricaricata. Troviamo un posto sicuro e prepariamo il ritorno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
5: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Mami, papi, c'è una cosa che devo fare. Non vi piacerà, ma credo veramente che sia la cosa giusta.
2: Marge spifferà tutto sulla nostra coca.
3: Noi non abbiamo coca.
2: No, certo che no, scusa.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Marta.it.
1: Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché, pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: tu com'è che ti chiami?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta

0: mondo.
1: 7080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 4 e 54 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: NCS, non ci siamo! Cartellino rosso, espulsione! Domani trovare sostituto da mandare in campo.
1: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi manca la parola.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qual

0: alto gradimento.
1: Scusa Leonardo, guarda un momento a me. Una cosa semplice, facilissima. Termometro. O termometro. Facilissimo, no? O termometro è una cosa di vetro, mercurio.
2: Sì.
1: Tutti i numerini dei serve per vedere se c'è la febbre. Metto qua sotto.
2: Bravo.
1: O in bocca. Se, allora, se il mercurio arriva 35, no? 35.
2: Debole.
1: Guarda me. 35, debole. 36. Normale, su tutte le lineette, 36 e mezzo, 36 e 4, vuoi avere 37 meno 1. 36, normale, 37.
2: Media.
1: Guarda
2: rosso,
1: me.
2: Rosso.
1: Guarda me. 37 già rosso.
2: Rosso, sì, c'ha avuto la misurella.
1: 37 rosso, un po' di febbre. 38, ancora un po' più di febbre. 38 devi restare a casa. Non esci perché è freddo, una cosa. 39, 40, 41, 42 rossissimo.
2: Sì.
1: Grave, cioè ospedale. Capito? Una misura, quanto è? 39 e mezzo, per carità, ospedale. E serve che può fruttare qualcosa.
3: 35?
1: Esatto, 35, fiacco, debole, cioè mi sento tengo genefania.
3: 38!
4: 38, Leonardo, 38, Dio, 38 l'ha detto prima, ma è febbre, 38 c'è la febbre. Io ne ho. Vabbè, grazie, andiamo, vai, si va via, tanto non c'è verso.
0: Alto gradimento!
5: Alto gradimento!

0: tradimento.
1: Posso spogliarla, signor Duca Conte?
2: No, se ne vada nella sua cabina.
1: E io non ho la cabina. Io mi sono permesso, per non gravare sul bilancio della società, di prendere un biglietto di seconda. La terza, come sa, l'hanno purtroppo abolita. Oh, se il regolamento lo consentisse, io preferirei dormire accucciato di fronte alla
2: sua... Non lo consente.
1: Non lo consente. Allora io, se mi permette, vado. Non lo spoglio. Ecco.
2: Se ne vada in seconda classe, vedrà che starà benissimo.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Ed eccoci al terzo ed ultimo collegamento con Ruggero Orlando a New York.
1: Qui, New York, sì, dimena Ruggero Orlando.
0: Orlando, un solo secondo, cosa ha detto Moshe Dayan a Nasser riguardo all'invito di ristabilire le vecchie frontiere? Chiarissimo. E che cosa ha risposto Nasser a Moshe Dayan? Grazie, Orlando.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Mi piacerebbe sentire Hold Me Now dei Thompson Twins. Grazie, sono stati anni magnifici.
5: Com'è vero?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Non mi importa di vivere in un mondo di uomini fin tanto che posso esserci anch'io come donna.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey Boomer!
1: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70-80.it.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dottore, mi dica, ho capito bene. Mi sta forse attribuendo il ruolo di Satana?
2: Affatto, capitano, non
1: c'è qualcuno
2: volevo...
1: su questa nave che anche lontanamente assomiglia a Satana?
2: Non mi risulta che qualcuno corrisponda a tale descrizione.
1: Grazie, signor Spack, ne ero sicuro.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer!
2: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 6.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che splendore! Da quando uso Matic ho il bucato più bianco che la mia lavatrice abbia mai fatto.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 80.

0: 7080.it è presente negli store di tutte le smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.
1: Inoltre noi siamo convinti che sebbene il viaggio della Luna sia stato imprevisto, la nostra odissea ha avuto un suo scopo, anche se deve ancora rivelarsi appieno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1977. In aprile la seconda rete Rai trasmette in televisione Mistero Buffo di Dario Fo. Lo spettacolo riceve la condanna del Vaticano e una denuncia per vilipendio della religione. Santa Sede e Democrazia Cristiana chiedono invano la sospensione delle 8 puntate.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: Per gli amanti dello sport, tra i protagonisti di questo 1977 va annoverato sicuramente Francesco Moser, che con la sua volata finale in Venezuela, a San Cristobal, diventa campione mondiale di ciclismo a 26 anni.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Nel mese di marzo di questo 1977 esce al cinema Un borghese piccolo piccolo, film di Mario Monicelli, interpretato da Alberto Sordi e tratto dall'omonimo romanzo di Vincenzo Cerami. La pellicola desterà enorme commozione tra pubblico e critica.

0: 4080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: In che senso?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sì, ma è legale questa cosa?
3: Pare di sì.
1: 7080.it presenta
4: Discount.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Ecco lo schermo del cinematografo. Ed ecco Joe Condor.
3: Ma mi lasci? C'ho l'esaurimento nervoso. Sono in mutuo. Speriamo che sia un bel film.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
8: Ciao Radio anni 70 e 80, sono Elena, chiamo da Chiari e se possibile vorrei ascoltare la canzone Life is Life degli Opus perché oggi è il mio compleanno.
9: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
8: E mi ricordo appunto i miei anni 80, visto che sono degli anni 80. Grazie, buona giornata a tutti, un bacione, ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Usare arco e freccia per uccidere una zanzara

0: è 7080.it.
1: Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che i politici non li conoscevamo, ma Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi, sì.
0: Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che la macchina da ricchi aveva i vetri elettrici e l'aria condizionata.
0: Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E nel chiasco vicino alla spiaggia in questa estate del 1984? Beh, c'è chi litiga tra coca o aranciata, ma poi finisce a parlare del Festival Bar, come questa che è la canzone che ha vinto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Noi andavamo in due sul sellino del ciao, praticamente in bilico su un tanga. E se non avevi il motorino, andavi con l'autobus, se ti mandavano. Mia madre mi ci mandava, poi mi seguiva con la panda.
1: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
12: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. E per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi. Per l'aggressione a 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria 1 anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Oh mio Dio, siamo sott'acqua.
5: Il campo di forza che trattiene l'oceano è crollato ai suoi minimi livelli sostenibili.
4: Dobbiamo trovare altri ZPM.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1986, 28 luglio. Mikhail Gorbaciov annuncia un parziale ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Vediamo cosa succede oggi in Jukebox. Sicuramente una cosa, che suoniamo tre canzoni della classifica italiana. Per farlo, come sempre, Jukebox acceso, selezionare tre posizioni, la numero 10, la numero 9, la numero 1 oggi, e soprattutto questo, le 100 lire nel Jukebox.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla

Questa è la numero 10, Nessun Dolore, Lucio Battisti, grandissimo successo, sta scalando poco a poco i vertici di questa classifica. Al numero 9, un

0: Renato Zero con questo album favoloso dal titolo Zero Landi è arrivato alla prima posizione della classifica italiana con questo pezzo dal titolo Triangolo. È il 28 luglio 1988, è tutto, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: per me lei va bene così.
1: Lei dice?
0: Sì.
1: Beh, a 40 anni, signorina, sono ancora uno che ne presenta, vattene, una cinquantina, tranquillamente. Ma quando facciamo una lezione tetto a tetto lì a casa sua? Vai via, bidello.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Ciao ragazzi, la mia prima auto è stata una Fiat Panda color verde allucinante. Sarebbe vista anche da Google Maps se ci fosse stato, perché era il 1983.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a meno che tu non abbia la tua libertà.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 28 luglio 1985, Jukebox. Ci sono un sacco di canzoni, un sacco di numeri, un sacco di combinazioni da fare. E iniziamo subito con A15.
2: Ah, eccola qui, sì, Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

0: Everybody Wants to Rule the World di Tears for Fears. Cominciamo così oggi nel nostro jukebox.
1: E come seconda canzone, uno dei miei artisti preferiti, cioè Gino Vannelli. Questa è Black Hearts.

0: Pannelli con Black Cars nel nostro spazio Jukebox. Ancora un'ultima canzone, la scelgo io?
1: No, la scelgo io. Oggi chiudiamo con questo super pezzo. Possiamo ballare anche questa. Take on me, li Aha.

0: Aha con Take On Me nel nostro spazio Jukebox e prima ancora Gino Vannelli, Black Cars e in apertura i Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: 100 lire finite, tre canzoni pure, torniamo domani con Jukebox su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Tu sei d'accordo, Kid?
4: Ci puoi giurare.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1986.

0: radioascolto7080.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
4: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
3: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
2: Finisce a coltellate una lite tra 2 aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
3: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
2: Calcio: dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo, a margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
5: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni. Che siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting-Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto, e lo confermo, che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
2: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Stiamo scendendo verso Hill Valley, California. Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015.
7: 2015? Vuoi dire che siamo nel futuro?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
9: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: www.radioticino.it.
1: Una gioventù sveglia, moderna, anticonformista, ritmica quanto la vita stessa lo richiede oggi. Ed anche lo strasimpatico Nick deve adeguarsi al ritmo imposto. E perfino Brad, il serissimo Brad, conquistatore suo malgrado.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao 7080.it, mi chiamo Davide e chiamo da Gorgonzola. Ho tanti ricordi legati alla musica. Ricordo la mia prima vacanza da solo con gli amici a Marina di Pisciotta. Era la fine degli anni 80 e io avevo circa 18 anni. Non ricordo bene la ragazza, sono passati tanti anni, ma ricordo le emozioni, il sangue che mi ribolliva quando saliva in pista per ballare la canzone di Mike Francis e Belen Thomas, Survivor, che faceva più o meno parte.

Radio80.it ha presentato Pop-a. Il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1985, preparatevi a tuffarvi in tre super hit davvero da ballare sotto il sole. Lanciata a maggio 1985, è stata la hit numero uno in Italia ad agosto ed è stata incoronata canzone vincitrice al Festival Bar, come il brano più suonato nel jukebox estivo nazionale, un vero inno dell'estate che sta per finire, ma che ancora brucia intensamente sotto il sole.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it, 7080.it.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in app del televisore.

0: Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80,
5: 70-80.
4: Oppure:
5: Hey Siri,
4: metti 70-80,
5: metti 70-80.
4: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. 70-80.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu a Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme: sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio: nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando le organizzazioni criminali del futuro devono far fuori qualcuno, lo spediscono a me nel passato.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: La tua personale 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao a tutti, Radio 7080. Sì, ma io mi vergogno un po' con i vocali, comunque ve lo mando lo stesso. È una versione molto vecchia di Profondo Rosso, che l'avevo anche nella musica setta, quando facevo la raccolta delle musica sette. Praticamente faceva così, aspetta, na na na na na na na na na na na na na na na, e poi dopo c'era il ritornello che faceva na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Così dicendo, era bellissima quella versione. Quindi non credo che sia quella di Claudio Simonetti. Adesso provo a vedere, ma non penso, da quella di Claudio Simonetti ce l'ho. Era una versione remix, magari la loro, non lo so. Però se riuscite a trovarla, vada, la cerco da una vita. Grazie mille, siete fantastici.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

dato segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Spiritoso sei! Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Steven Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E ti telefono casa! E ti telefono casa!
6: Vuole chiamare qualche persona?
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
4: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali. Nello studio ovale, Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca, subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ore decisive in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. In arrivo vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Hanno scoperto il fuoco.
6: Già. E adesso impareranno a cucinare, a riscaldarsi, a forgiare.
5: A farsi una canna.
6: Ma che farsi una canna? Quello negli anni 60 erano gli hippie.
5: Me lo ricordo. When the moon, I wanna get a
0: Saturn and Jupiter. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
8: Una produzione K-Vox.
9: Luglio 1977. L'estate entra nel vivo e le vetrine dei negozi di dischi si riempiono dei 45 giri che stanno accompagnando questa stagione. I Supertramp conquistano il pubblico con Give a Little Beat, un invito alla condivisione racchiuso in una melodia destinata a diventare un classico. Le Emotions fanno ballare con Best of My Love, uno dei brani soul e disco più amati del momento. Nelle discoteche il ritmo è affidato ai Didi Sound con Disco Bass, mentre gli Space affascinano con Magic Fly, un viaggio musicale dalle sonorità elettroniche e futuristiche che sta facendo parlare di sé in tutta Europa. A completare la vetrina c'è Gianni Bella con Io canto e tu, una delle canzoni italiane più apprezzate di questa estate, capace di conquistare il pubblico con la sua melodia immediata. 5,45 giri che fotografano perfettamente il luglio 1977 tra disco music, pop internazionale e grandi successi italiani. Questa è la musica di Milano vende musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: È pronta, l'avete visto correre nei titoli, l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea.
4: Concciolone, avete delle gambe là, se che sei.
5: Maurizio.
2: Questa è 7080.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: www.lavoro.it.
1: Non è vero che le cose arrivano perché le stai cercando. Le cose le stai cercando perché arrivano. Esistono indipendentemente di volta in volta e ti trovano cercante.

0: 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Lorenzo di Salorno. Volevo ascoltare Splendida e Nuda di Adriano Celentano. Vi sento sulla, in televisione.

0: Hey Boomer,
1: ma va a lavorare il coglione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma vaffanculo.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Cari amici 7080, sono Marco e telefono da Milano. Vorrei riascoltare la grandissima Randy Crawford in Rio de Janeiro Blues. Siete fantastici.
4: Grazie, molto gentile.

0: viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Monica di Comazzo, vi ascolto tramite TV tutti i giorni, mi tenete un sacco di compagnia, la vostra musica è stupenda e apre un sacco di ricordi per me, veramente legati alla mia adolescenza, ai miei 20 anni e purtroppo passati. Comunque vorrei ascoltare la canzone di Mr. Paciotti, che mi ricorda tantissimo i miei 14 anni e le famosissime autopiste dei miei tempi. Un abbraccio e a presto.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Niente 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
2: Ma io avevo già detto di sì.
1: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
2: Ma era per i poveri.
1: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Due cappuccini e due paste.
3: Due cappuccini e due paste. 200.
2: Ma papà, ne abbiamo mangiate 6.
1: Ma cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2. No, bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi. Chiaro?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao 7080.it, sono Graziella da Milano. Non mi ricordo come si chiama quella canzone là, adesso ve la dico, ve la canto in un certo modo, anche se non so l'inglese.

0: qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Bruno, mando questo messaggio da Firenze. La canzone è Detroit Smerald, Let's Get Together, ed è un ricordo di quando andavo in discoteca nel 78

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Siamo ancora in guerra, Plissken. Ci occorre vivo.
3: Non mi importa un cazzo della vostra guerra o del presidente.
2: È questa la risposta?
3: Ci sto riflettendo.
2: Rifletti bene.
4: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: E questo dopo mesi di studi.
8: La Comnect.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27.

0: Ora locale, le 9:27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Vede Stokes, noi non sapremo mai come questi due siano riusciti a viaggiare indietro nel tempo. Basta sapere quali invenzioni, di quali grandi cose sarà capace il cervello umano domani. Ma una cosa è certa, perché dal 1980 al pressappoco, dall'epoca a cui appartengono gli strani vestiti, la Browning mai vista, la fotografia invecchiata, questi due siano voluti ritornare giovani, ritornare ad oggi per uccidersi.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Eccomi. Pronto? Artemio, sei te?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Ciao Radio Anni 70-80, sono Elena, chiamo da Chiari in provincia di Brescia. Noi anni 80 siamo sempre i migliori, grazie, un bacione a tutti degli anni 80, ciao ciao!
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per ascoltare meglio la musica. Tra le dune vedo una figura elegante. Le sue mani si muovono come se stessero dipingendo nell'aria. In effetti è proprio così. È Sandro Giacobbe. Qui a Neverland il suo mondo diventa ancora più leggero, quasi etereo. E basta un attimo. Una tastiera, un'idea. E il mare si riempie di magia. Ascoltiamo insieme Gli occhi di tua madre.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva, dove il sole comincia a inclinarsi appena, ma l'energia resta alta. C'è un vento diverso adesso, più aperto, più libero, come se invitassi a guardare lontano. E infatti, poco più avanti, vedo qualcuno con lo sguardo rivolto all'orizzonte, chitarra in mano, sorriso tranquillo. Sembra uno di quelli che non ha fretta, perché sa esattamente dove sta andando. È Tom Petty. Ascoltiamo Learning to Fly.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il cielo comincia a dipingersi di toni caldi e l'energia cambia. In lontananza sento un battito, potente, preciso, inconfondibile. Non è solo ritmo, è una forza che attraversa tutta l'isola. Poi lo vedo, seduto dietro una batteria che sembra parte della sabbia stessa. È John Bonham, cuore pulsante dei Led Zeppelin. Mi guarda, alza le bacchette e parte qualcosa che non è solo musica, è un viaggio. Ascoltiamo Stairway to Heaven.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui, a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Dance, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 85, ma già ad aprile la suonavano le radio. È diventata presto un tormentone estivo, grazie a quel ritornello irresistibile con il celebre Tarzan Boy. Suoni elettronici e atmosfera da spiaggia perfetta per far saltare tutti con una spensierata grinta italo disco.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

0: 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Se il raffreddore non passava c'era il trauma della notte, perché ti facevano dormire fino a luna. Poi a luna sentivi che si apriva la porta del frigorifero, sentivi, dicevi no, Vicks Vaporur. Ti tiravano sul pigiamino. Mio padre imbeveva le mani in questo unguento, mi massaggiava dal collo fino sotto i coglioncini. Respiravo così bene, tiravo giù l'intonaco di quello di sopra. Sembravo la morte nera di Guerre Stellari. Mentre dormivo sentivo una voce nell'orecchio che mi diceva: e che la forza sia con te.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non vo'.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri.

0: e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia, in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano. Da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale e le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio: è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Bene, di un po', da quando sei diventato così ardimentoso?
3: La risposta è no, Griffa.
2: No?
3: Sì, sei sordo oltre che stupido, ho detto no.
2: Cosa sei, McFly? Un fifone?
4: Fifone!
3: Come mi hai chiamato, Griff?
2: Fifone! McFly!
3: Nessuno può chiamarmi Fifone.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action,
1: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao ragazzi di 7080, questa volta mi piacerebbe poter ascoltare Looking for Love di Tom Hooker e non ho un ricordo, mi piace un sacco così come tutta la musica di quegli anni e ovviamente mi piacete tantissimo voi. Buona giornata, Roberta dalla provincia di Como, ciao ciao!
1: Questa è 7080.it,
7: The Disco Action,
8: 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un telefilm di fine anni 70. Nel 1979 il telefilm Gli Invincibili ricevette sul TV1, poi Rai 1, il difficile compito di sostituire alle 19:20 nel cuore dei telespettatori Happy Days, impresa che riuscì solo in parte. Gli Invincibili andò in onda per la prima volta in Italia il 22 febbraio 1979 con La Veloce Volpe Bruna. Nell'episodio i tre protagonisti devono vedersela con cinque nazisti fuggiti all'estero. Va da sé che le trame degli Invincibili erano ben altra cosa rispetto alle atmosfere spassose raccontate nella serie con Ricky Cunningham e soci. Le avventure spaziavano dal semplice rapimento fino a giungere a casi contorti di intrighi internazionali. Il pubblico italiano, diviso a quell'ora tra grandi e piccoli in attesa alle 19:45 dell'almanacco del giorno dopo, seguito da oltre 10 milioni di telespettatori, mostrò di gradire moderatamente Gli Invincibili. La Rai infatti propose da lunedì al sabato solo 24 dei 52 episodi da 25 minuti l'uno della serie, divisi in due stagioni, l'ultimo andato in onda il 26 marzo 1979. Proprio per la durata di soli 25 minuti invece dei soliti 45-50, la sceneggiatura degli Invincibili risultava spesso affrettata e sviluppata in modo illogico. Non è dato di sapere inoltre perché la sequenza delle puntate degli Invincibili in Italia venne stravolta rispetto a quella originale.
5: Enter. Good evening, Mr. Rule. May I congratulate you on surviving my little test so admirably?
6: How are you?
5: Always forgetting we dealt through Hella. Forgive me.
4: Dal settembre 1980 i rimanenti episodi furono programmati da Canale 5, tranne uno, Queen, che restò inedito per l'Italia. Gli Invincibili rappresentarono l'unico telefilm non fantascientifico creato da Gerry Anderson e il secondo dopo UFO con attori in carne ed ossa a seguire l'esperienza con le marionette elettroniche. Prodotto dalla ITC Entertainment di Lou Grade, la serie fu trasmessa per la prima volta in Gran Bretagna tra il 1972 e il 1973. Gli Invincibili resta una delle serie di maggior successo firmate dallo sceneggiatore e produttore televisivo britannico. Il telefilm fu trasmesso anche in Francia, Germania e Stati Uniti.
5: My brother, unlike me, is an idealist. All his life he has been involved in political trouble somewhere. This does not interest me in the least, but what does concern me is that my brother has been put in prison. Now, Mr. Ruler, I want you to get him out. And for this I will pay you $250,000.
4: Proprio come Attenti a quei due, in onda anche nello stesso periodo, Gli Invincibili era ambientato in numerose località esotiche. Per compensare i costi si decise di girarlo in 16 mm invece dei tradizionali 35. Sebbene il titolo originale The Protectors faccia pensare a Guardie del Corpo, Gli Invincibili racconta invece le avventure in giro per il mondo di tre investigatori molto speciali. I tre, tutti molto ricchi, fanno parte dell'organizzazione segreta The Protectors con sede a Londra, che ha il compito di garantire la protezione delle persone innocenti.
5: Look, I'm sorry for your brother, but I'm not a jailbreaker, so if you'll excuse me.
7: Please, do not go.
5: Oh, Maria, my dear, I did not hear you come in. This is my wife, Maria.
2: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
4: Protagonista degli Invincibili è il capo del trio Harry Rule, l'attore Robert Vaughan. Egli possiede a Londra un'azienda molto efficiente e con lui c'è Suki, l'attrice Yasuko Nagazumi, segretaria giapponese esperta d'arti marziali. Harry Rule si sposta inoltre in una splendida auto, la Jensen Interceptor, degna dell'Aston Martin di James Bond. Della squadra fa parte anche Paul Boucher, esperto di moderne tecnologie. Il personaggio lavora a Parigi ed è interpretato da Tony Halhot, divenuto poi Tony Verdischi nella seconda stagione di Spazio 1999. A Roma invece, dove gestisce un'agenzia investigativa specializzata nel recupero di opere d'arte rubate, si trova la contessa Caroline Di Contini, l'attrice Nairi Dawn Porter. A farle da cameriere, autista e guardia del corpo c'è Kino, Anthony Chin, che viene dalla Mongolia. Proprio a Roma si svolge Non vedere il male, trasmesso da Canale 5 il 2 luglio 1999. 1981, episodio dove gli invincibili devono proteggere un senatore in pericolo. Fra gli interpreti, nel ruolo di un terrorista, c'è l'attore Carlo Delle Piane.
1: This is not the first time that Chandor has been imprisoned for his political beliefs. The first time was 1941. And the prison was Dachau.
4: Jerry Anderson, nella sua biografia, raccontò che Robert Vaughan si comportava come prima donna di Hollywood, litigando spesso con gli altri attori. Lo stesso Vaughan definì gli invincibili spazzatura insapore.
1: Chandor is a sick man. If we do not get him out of prison soon, he may die. I beg you to help us.
6: Where's the prison?
4: Del telefilm divenne famosa anche la sigla iniziale, Avenues and Alleyways, firmata da Tony Christie, mentre in Italia ebbe successo quella finale, Identikit, cantata da Jimmy Fontana.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.
7: Questa è musica...
0: Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
8: Ancora in spiaggia in questa estate del 1985, secondo classificato al Festival di Sanremo e numero uno in Italia a fine febbraio, ha conquistato le radio e le cassette portatili sulla spiaggia, un pezzo pop italiano con un tocco internazionale, portato da un giovanissimo e carinissimo Luis Miguel.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto. Ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa, prenotati 14,9 miliardi. L'annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare: entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia, Orange: 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa. Da qui la segnalazione alla polizia, che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Per il 5% la genitorialità non rientra nel progetto di vita, soprattutto per cause economiche. Calcio nazionale, il giorno della verità, al via nella sede della FIGC il Consiglio federale, nel quale verranno scelti CT e DT dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
5: Voglio che ognuno di voi mi faccia un disegno di come pensa che sarà il futuro. Poi metteremo il disegno nella capsula del tempo e fra 50 anni qualcuno l'aprirà e vedrà che cosa avete disegnato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer!
7: Anche no, dai!
6: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
7: Vabbè, se lo dici tu.
8: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
9: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, questo spazio tutto dedicato ai nostri ascoltatori, e quindi per voi la possibilità di scegliere 10 canzoni italiane tra gli anni 70 e 80. Oggi c'è Lorena di Solbiate Olona che ha stilato una propria classifica. Numero 10, Lucio Dalla, La casa in riva al mare.
10: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

0: una scelta di Lorena, questa canzone del 71 di Lucio Dalla, La casa in riva al mare, numero 10. Al numero 9, Viaggio di un poeta, sono i Dick Dick, i Mattia Bazzar con Ma perché, sono al numero 8.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Questa quindi la numero 8, il numero 7, Gamma di Enrico Simonetti. C'è Ornella Vanoni con Ti voglio al numero 6, al numero 5. Ecco arrivare questa canzone di Roberto Vecchi.

Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e stiamo ascoltando le scelte musicali di Lorena di Solbiate Olona, dove al numero 5 nella sua classifica ha messo Roberto Vecchioni con Samarcanda, Marcella Bella, Io domani, terza al Festival Bar del 1973 con questa canzone, al numero 4, al numero 3 Roberto Soffici, Tanto

posizioni più importanti di questa classifica, quindi numero 3 Roberto Soffici, Tanto Donna. Al numero 2 ecco arrivare anche questo brano dei Nomadi, Un giorno insieme.

0: Questa la numero 2, Un giorno insieme, la canzone dei Nomadi. Lorella, ecco arrivare anche la tua numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: lo sa.
1: Aprile 1973 esce questo album di Francesco De Gregori, Alice non lo sa. E Alice è la canzone che abbiamo ascoltato e che Lorena di Solbiatolone ha messo in prima posizione in questa sua classifica, in queste sue 10 scelte musicali tra gli anni 70 e gli anni 80. Come sempre, io sono arrivato in fondo, vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
2: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Zoffas li fa e nessuno li distrugge.
3: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
3: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
9: Sono Gio da Legnano. Vorrei dedicare una canzone a mio figlio che 39 anni fa, ad agosto dell'85, è nato. Il cantante è Michael Bolton e la canzone è 84-85, il titolo non me lo ricordo. Comunque vi vorrei ringraziare perché siete dei grandi, mi fate tanta compagnia e della buona musica. Grazie infinite, grazie.
3: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
3: 10 ore di top alla carte.
11: 28 luglio 1982, tempo di classifiche. Anche oggi tempo di Weeks Compilation su 7080.it. Parte l'appuntamento con i 10 over the top alla carte. Mano alla classifica odierna, dove all'ultimo posto abbiamo le Bananarama con Shy Boy, mentre al numero 9 apriamo con Adam Ant, Goody Two Shoes.

0: di Two Shoes, Adam Ant, numero 9 oggi, 28 luglio 1982. Questa è la prima canzone che ascoltiamo in questo appuntamento di Weeks Compilation. Numero 8 per i Duran Duran con Hungry Like the Wolf. Al settimo posto abbiamo i Survivor con un pezzo dalla colonna sonora di Rocky. Questa è Eye of the Tiger.
1: The Weeks Compilation.

Eye of the Tiger, la settima posizione di oggi, 28 luglio 1982, è per i Survivor. Davanti a loro nella classifica di 7080.it ci sono i Clash con Rock the Casbah, mentre al quinto posto abbiamo i Boys Town Gang. Li ascoltiamo, questa è Can't Take My Eyes Off You.

0: Eyes of You, Boys Town Gang, la quinta posizione di oggi, 28 luglio 1982. Quarto posto per gli Imagination con Music and Lights. E al numero 3, The Odyssey, questa è Inside Out.
1: Un successo via.

28 luglio 1982, 7080.it, gli Odyssey al terzo posto della Weeks Compilation, numero 2 per i Trio invece con Da Da Da. Ed eccoci pronti anche oggi per svelare la numero 1 della nostra classifica, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Shy Boy, le Bananarama sono al decimo posto, Adam Ant è nono con Goody Two Shoes, Hungry Like the Wolf, i Duran Duran sono ottavi, Survivor settimi con Eye of the Tiger, Rock the Cash by Clash sono al numero 6, Boys Town Gang al numero 5 li abbiamo ascoltati con Can't Take My Eyes Off You, Music and Lights, gli Imagination sono al quarto posto, mentre davanti a loro al numero 3 gli Odyssey con Inside Out, Da Da Da, i Trio sono invece al numero 2. E al numero 1 oggi, 28 luglio 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Yasmin

0: Yazoo, questa la prima posizione oggi, 28 luglio 1982. Questa è anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. I 10 Over the Top alla carte di 7080.it tornano domani, sempre qui, sulla stessa radio, alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Di che si tratta?
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Andata!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Coley, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E potete preparare tanti, tanti, tanti piatti appetitosi in metà tempo con la pentola a pressione Lagostina.
5: Lagostina. Questa
0: è 7080.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Riarmo, il ministro degli esteri Tajani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE. Puoi fare tromarcia, li abbiamo solo prenotati. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto come investirli. In audizione di fronte alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Palermo, De Lucia, torna a denunciare la situazione fuori controllo dei penitenziari italiani in mano ai clan. I mafiosi comandano dal carcere, dice, vengono muniti di smartphone appena entrano. E ancora, Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferite dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato. L'istanza è avvenuta in base alle ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Trema il Giappone, un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del paese. Almeno 50 i ricoverati, edifici crollati e persone sotto le macerie. Esplosione a seguito della scossa all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Diverse persone sono intrappolate. Rientrata l'allerta tsunami. Calcio, Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente Figici lo ha annunciato al Consiglio federale. Ranieri prende quota come direttore tecnico. Chiellini si era defilato in mattinata, dicendosi felice alla Juve. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che intende dire?
6: Il tempo. Quest'ora, questo tempo, non è il nostro. Noi eravamo in un altro. L'esperimento lo facemmo su una nave nel porto di Filadelfia, nell'ottobre del 1942. Non sembra anche a voi assurdo?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it.

Disco Groove by 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.

0: Tu entri là, trovi il presidente, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero.
1: 24 ore, eh?
0: Ti sto facendo un'offerta.
1: Balle.
0: Attendibile e onesta.
1: Ci voglio pensare.
0: Non c'è te, la risposta.
1: Fate un nuovo presidente.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.

0: www.radioradio.it. Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Appuntamento con New Wave Collection. Oggi Crisma di Many Kisses, Godly and Cream con Cry, i Clash The Magnificent Seven, gli Ice House, Hey Little Girl, It's Immaterial, Driving Away From Home e i Frankie Goes to Hollywood di Two Tribes. Si parte New Wave Collection, questa è la prima.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart, Bob Dylan, Lay Lady Lay, Archies, Sugar Sugar, The Who, I'm Free, Temptations, I Can't Get Next to You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Eccola, ho trovato la manopola generale. Siamo salvi.
6: Salvi. Salvi un cazzo qui, sembra di essere nel suolo della Gironda, non vedi?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, ricoato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scontro in OTAV. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri sabato 25 luglio in Val di Susa. Altri 2 tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa 1 migliaio di identificati. Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. In cielo si è alzata una fitta colonna di fumo nero. Il rogo sarebbe scoppiato poco prima delle 5 di mattina. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. La protezione civile ha avvertito i residenti di non uscire e tenere chiuse porte e finestre. Atto vandalico a Medjugorje, imbrattate 2 statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giorgio, lasciato anche uno striscione contro i veggenti che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna insieme a un messaggio in polacco: siete degli impostori. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale proprio a Kumamoto, un'esplosione ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Secondo l'emittente televisiva TBS, ci sarebbe un numero considerevole di vittime, alcune ancora sotto le macerie. Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non è possibile viaggiare nel tempo, Cricchetto.
5: Permesso, giovanotto, mi blocchi la visuale. Potresti farti da parte?
4: Certo.
5: Mi manchi, Stanley. Tu ci sapevi fare con una ragazza. Oh, a proposito, non ti ho mai ringraziato per avermi presentato a Stanley.
6: Ed ecco fatta la storia.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York. Sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo, decorato.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: La prima cassetta che ho comprato, mi ricordo, era una cassetta di Vasco Rossi dell'anno 1983.
4: Voglio vita maleducata di quelle vite fatte così.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Quando mi è stato chiesto di un'arma in grado di contrastare il potere della bomba atomica, ho suggerito la meglio di tutte, la pace.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Rino. Volevo ascoltare Black Cars di Gino Vannelli. Grazie, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Noi che negli anni 80 andavamo a giro con il ciao, con il sì o con la Vespa.
2: Vespa, vive con me.
1: Noi che negli anni 80 guardavamo TJ Hooker, L-Team, Supercar, Magnum PI, ma soprattutto attenta a quei due.
3: Lo vedi che a forza di fare più filmacci qualcosa ti è rimasto dentro?
4: E la casa dove abitava Gangheng non è lontana,
3: al servizio di sua maestà lo zar.
1: E noi che... Io che soprattutto in quel Walkman ascoltavo Sunday Bloody Sunday degli U2. La

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Sharon da Peschici e volevo la canzone di Franco Simone, si chiama Respiro. La voglio dedicare al mio fidanzato che è il mio respiro.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E ora l'avvenimento che avete tutti atteso, la grande gara di ballo. Due ragazzi fortunati stasera andranno a casa con dei premi favolosi, ma non ve la prendete se vi tolgo di gara, perché non è importante vincere o perdere, quel che conta è solo come sgambettate. Ehi, la conoscete tutti, Marti?
2: Capirai, se la sono fatta tutti.
1: Ok, ragazzi, fate i pazzi e partiamo senza fallo per la gara di ballo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Quando ascolto voi mi fate piangere, perché mi fate ricordare i miei 20 anni. Siete grandi, complimenti.
4: E mi è capitato anche a me quella roba qui.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Paolo a Cremona, siete fantastici. Volevo ascoltare l'amico Aldi Dario Baldambebo. Bravissimi, siete tutti miei amici. Ciao.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Eccoci, è il momento di tre bombe musicali direttamente dall'estate del 1986, quelle che facevano ballare tutti davanti ai jukebox con un ghiacciolo in mano e il cuore leggero. Questo brano era il sottofondo ideale per i pomeriggi pigri in spiaggia. Con il suo ritmo dolce e malinconico, sembrava scritto apposta per guardare il mare e pensare all'amore.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per i bambini adesso arriva l'estate, ci sono le zanzare, devi areare bene l'ambiente, metti la piastrina all'eucalipto della Norvegia inferiore che fa respirare il broncheolo e l'alveolo.
4: Quando eravamo piccolini noi, luce accesa, ciabatta di pelle del papà, impugnata dalla parte del tacco perché era in sughero, era la più rigida, sul muro c'erano i morti della sera prima.
0: Questa è 7080.it.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080,
8: 7080.
0: Oppure
8: Ehi Siri,
0: Metti 7080.
8: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la difesa dei vari stati membri. Poi la precisazione: li abbiamo solo prenotati entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà il ministro Crosetto come investirli. Orrore in Francia, Orange nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia e la macabra scoperta. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità sempre più in calo in Italia. Secondo l'Istat, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il generatore è attivato, signore. Bene, inserire il campo di forza. È incredibile questo.
5: La Eldridge comincia a svanire, signore.
4: È sparita.
6: Io non lo credevo possibile. È invisibile al radar.
5: Congratulazioni, dottore. È come se lei avesse già cancellato la flotta tedesca dalla guerra.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: sapete che cosa facevamo noi? Noi negli anni nostri, quando non avevamo una cosa, la immaginavamo e la disegnavamo, oppure ce la costruivamo con il cartone, usando magari una scatola vuota. Pronto? Pronto? Pronto? Qui? Bello? Ehi, sì, dove stai? Ah, sei qua! E allora perché ha vinto su di lei? Parliamo da vicino!
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22 HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Vorrei ascoltare Tanza in bambolina di Alberto.
8: Allora, come si chiama?
9: Sto aspettando.
8: Cos'è che sta aspettando?
9: Che scriva.
8: Sono pronto. Come si chiama?
7: Camerini.
10: Mi sono

0: Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Nell'appuntamento con il numero perfetto di oggi parliamo di una cantante, cantautrice, attrice e autrice. Soprannominata la regina del rock and roll, la sua abilità vocale, la sua voce roca e la sua elettrizzante presenza scenica hanno infranto le barriere razziali nella musica rock. Il suo nome è Anna May Bullock, ma probabilmente voi la conoscete col suo nome d'arte, Tina Turner, una delle artiste con più vendite di tutti i tempi. Proveniente da un'infanzia difficile, Tina Turner ha sempre avuto la passione per la musica, tanto che da bambina spesso si esibiva per strada per guadagnare qualche soldo in modo da poter andare al cinema. Negli anni 50 si trasferisce a St. Louis, dove conosce Ike Turner ed entra nella sua band come Little Ann. La sua carriera decolla nel 1960 con A Fool in Love, che la lancia come Tina Turner. Con Ike forma il duo Ike and Tina Turner Review, ma dopo anni di abusi, Tina lo lascia nel 1976 per intraprendere una carriera solista. Nel 1984 pubblica l'album Private Dancer, il quinto da solista. Il disco spinge Tina Turner a diventare una star solista affermata, nonché una delle cantanti crossover più richieste nel settore discografico. Dal disco viene estratto il singolo What's Love Got to Do With It, canzone scritta da Graham Lyle e Terry Britten e registrata da Tina Turner. Il videoclip, girato a New York, mostra Tina per le strade della città. Tra i ballerini appaiono Pamela Springsteen, sorella di Bruce Springsteen, e Vanessa Bell Calloway. Ascoltiamo quindi What's Love Got to Do With It. Lei è Tina Turner.

0: Tina Turner nell'appuntamento con il numero perfetto di oggi. E nel 1985 la cantante pubblica la canzone We Don't Need Another Hero, brano utilizzato come colonna sonora del film Mad Max, interpretato da Mel Gibson e Tina Turner. La power ballad ha ricevuto una nomination al Golden Globe Award per la miglior canzone originale e una nomination ai Grammy Awards per la migliore interpretazione vocale pop femminile. Ascoltiamo quindi We Don't Need Another Hero. Lei è Tina Turner.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

Tina Turner, e ci spostiamo ora nel 1989, quando Tina Turner pubblica l'album Foreign Affair. Sebbene l'album non sia stato un grande successo negli Stati Uniti, paese natale di Tina Turner, è stato un enorme successo internazionale, soprattutto in Europa. Dal disco viene estratto il singolo The Best, cover della versione originale di Bonnie Taylor, che diviene un successo internazionale. È uno dei brani più riconoscibili di Tina Turner, spesso considerato sinonimo del nome della cantante. Ascoltiamo The Best, ancora una volta, lei è Tina Turner.

0: Tina Turner nell'appuntamento con il numero perfetto di oggi, un'altra band, un altro artista domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer!
1: Uè Maranza!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Che figata!

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Pulling on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True, Noi Oggi, ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Scusi, possiamo darci del tuo?
6: Come no?
5: La ringrazio.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
12: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il male sbagliato!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, prima al Consiglio federale e poi ai giornalisti a Via Allegri. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri italiani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani, scrive su X il senatore Borghi. Prenotare i fondi è solo una manifestazione di interesse. Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Si tratta del villaggio di Krasnikut. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. La decisione, dopo l'esclusione della club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Voglio dirti nel modo più succinto possibile come classifico questo tempo. Viviamo in un buco.

0: pozza infetta, un gigantesco mare di liquami in cui regna l'impuro, il sudiciume, il putrido fango della razza degli uomini, gli odi, i pregiudizi, le passioni, la violenza. E il padrone di questo fango? L'uomo. È solo una scimmia un po' più evoluta che cammina eretta e che guarda dentro all'abisso che ha egli stesso creato.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Questa immagine che voi vedete vi fa vedere un paio di corna abbastanza vellutate, perché in un certo periodo dell'anno sono ricoperte da un tessuto con un pelo finissimo che è vellutato, e sono corna di renne.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Ciao, vi ascolto tramite televisione, telefono da Piacenza, la canzone degli In Excess, penso che il titolo sia quello, adesso non me lo ricordo francamente correttamente, mi ricorda una persona che avevo conosciuto molti anni fa.
11: Che vuol dire? Vuol dire che...
0: You wanna make it? Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
12: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
12: Forse o forse no.

0: 7080.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ora che sono in fila, la cassiera mette fuori la testa, si vede che se l'ha stufata, fa: ascolti, da quello prima di lei chiusa la cassa. Ma come, sono 40 minuti, almeno fai quella dopo di me. Mentre senti, è aperta la cassa 2, tutti, porca di quella troia. Vedi gente che cambia le ruote col
4: te.
3: Le parolacce, puttana, tocca a me. Poi arriva da in fondo una dopo che sei mezz'ora in fila. Ascolta, c'ho solo un litro di latte, mi fai passare. Dice: prego signora, appena fa 2 metri, Franco, vieni che c'è il coglione che si è fatto passare.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
1: questa sembra la mia voce. Qualità
0: senza paragoni.
1: Ma io non ho mai registrato questo spot.
2: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillem Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in

0: Pennino, ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Siamo in trappola, come in un incubo nel quale continuiamo a svegliarci.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi questi 10 minuti li passiamo con i Formula 3, gruppo storico anche per un motivo, perché ha accompagnato nei concerti il grande Lucio Battisti, che è autore assieme a Mogol di quasi tutte le loro canzoni. Comunque, nel giugno del 1971 esce il loro secondo album. Io vi voglio fare ascoltare subito questa canzone.
2: Il numero perfetto, un artista in tre brani. E pur mi...

mi sono scordato di te, questa canzone che non è solo pubblicata in questo album ma esce anche nella versione a 45 giri. Sognando e risognando è il terzo album di questa formazione che esce nel settembre del 1972. 5 sono le tracce, noi ascoltiamo la prima, quella che

0: sempre la firma di Mogol e Battisti nelle canzoni dei Formula 3, anche in questa che dà il titolo all'intero 33, Sognando e Risognando. 1973, esce La Grande Casa, il loro quarto album. La canzone che noi ascoltiamo è la seconda del lato A, La ciliegia non è di plastica.
1: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.it.
2: Ehi,

0: Oggi questi 10 minuti di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, li abbiamo dedicati ai Formula 3. Vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Però ci becchiamo. Se vedere. Vai, se vedo.

0: con la caffettiera. Mocha Espresso.
1: Un espresso meglio che al bar.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Come ricordo, perché le lunghe sere al bar le giustifica a casa.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall'inesauribile varietà della vita.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
3: Sono le 19 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato alle IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Ed è scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio, grazie al decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, durerà fino al 6 agosto. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, causando un numero considerevole di vittime. Secondo la polizia non si hanno notizie di 20-30 persone che si trovavano all'interno del centro commerciale. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGL, che chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Era molto tempo che aspettavo di incontrarti, John Connie.
5: Chi sei?
4: Sono Arra, regina di Artaria.
5: Artaria?
4: Il pianeta diretto verso di voi e che ha terrorizzato te e la tua gente. Sono milioni e milioni di anni che vi stiamo aspettando. Perché il vostro destino è sempre stato anche il nostro destino.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box. Numero 5.

0: K-Vox.it. Una produzione K-Vox.
1: Savino, cosa stai facendo?
2: Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando.
1: Amore, non c'è più bisogno, sono tornata.
2: Non mi frega niente a me, torno dall'architetto.
1: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni.
2: Vabbè, non c'ho fretta io, posso aspettare tanto tempo, né? Trigliceridi? Colesterolo?
1: Cosa posso fare per farmi perdonare?
2: Passami gli spaghetti, né? Che sennò si fredda.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 7080. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
1: Avrei dovuto semplicemente amarla, poi sarebbe stato tutto naturale, perché una donna, quando si sente amata, si apre e dà tutto il suo.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Facci in fretta un altro inventario.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. È 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, vi ascolto da Grumello del Monte in provincia di Bergamo e mi si è sbloccato un ricordo stupendo su, con i Sign System Stay With Me, la bestia dell'84-85.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, ciao ragazzi, mi dovete mettere Spandau Ballet. Ricordo ve lo sblocco io quando me lo mettete, Spandau Ballet.
2: L'atmosfera ricorda molto lo stile d'Ungaretti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, questa sera hai la festa con gli amici nella saletta col giradischi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marco, chiamo da Veniano, provincia di Como. Vorrei ascoltare Galattica dei Rockets perché è stata la prima canzone del primo concerto che ho ascoltato da ragazzino nel 1979 al Palalido di Milano, con il biglietto al costo di 3.000 lire.
2: Punto.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ma nell'estate del 1986 c'era anche lei, Spagna, energica e travolgente, regina dell'Italo Disco. Spagna fece impazzire le piste e i jukebox con questo singolo esplosivo, ritmo incalzante, voce potente e un'energia che faceva saltare anche chi era sprofondato nell'asraio. Una vera hit dell'86.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: 7080.it.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio. E lei
3: tu devi ascoltare la barriera di cuore.
2: Radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. Il governo apre sul SAFE il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, poi ha precisato su insistenza della Lega, che avverte però deciderà il Parlamento. E tensione dunque nel centrodestra anche sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in Commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati di spia per mafia. Stop di Forza Italia, che dice siamo contrari e crediamo sia inammissibile, afferma il leader Tajani. Deciderà il presidente La Russa, così dunque da Forza Italia. Dall'estero Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano il primo faccia a faccia da quando il rapporto tra i due si è incrinato per le divergenze sull'approccio da adottare nei confronti dell'Iran. Il tycoon ha visto prima il leader ucraino, discusso di licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero aiutare, ha scritto su X Zelensky. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore in Italia, attese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. Probabilmente a causa dell'afa un bracciante è morto invece in una serra nel siracusano a Pachino. A Gardaland un incendio è divampato tra i giochi divorando una struttura in legno tra il panico dei visitatori. Le alte temperature spingono le vacanze in alta quota, aumento di quasi il 6% di turisti rispetto allo scorso anno. Il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia del calcio sarà presentata domani. Per la fuga con l'Arabia Saudita, Mancini si è scusato e si scuserà ancora, dice l'ex numero uno del CONI. Intanto la Francia presenta Zinedine Zidane al posto di Deschamps. Aspetto da 5 anni questa panchina, ha detto il nuovo commissario tecnico della Francia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora!
7: Lo spostamento temporale è accaduto esattamente all'1:20 antimeridiane e 0 secondi!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola.

0: La che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
1: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per ascoltare meglio la musica. Tra le dune vedo una figura elegante. Le sue mani si muovono come se stessero dipingendo nell'aria. In effetti è proprio così. È Sandro Giacobbe. Qui a Neverland il suo mondo diventa ancora più leggero, quasi etereo. E basta un attimo. Una tastiera, un'idea. E il mare si riempie di magia. Ascoltiamo insieme Gli occhi di tua madre.
0: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva, dove il sole comincia a inclinarsi appena, ma l'energia resta alta. C'è un vento diverso adesso, più aperto, più libero, come se invitassi a guardare lontano. E infatti, poco più avanti, vedo qualcuno con lo sguardo rivolto all'orizzonte, chitarra in mano, sorriso tranquillo. Sembra uno di quelli che non ha fretta, perché sa esattamente dove sta andando. È Tom Petty. Ascoltiamo Learning to Fly.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il cielo comincia a dipingersi di toni caldi e l'energia cambia. In lontananza sento un battito, potente, preciso, inconfondibile. Non è solo ritmo, è una forza che attraversa tutta l'isola. Poi lo vedo, seduto dietro una batteria che sembra parte della sabbia stessa. È John Bonham, cuore pulsante dei Led Zeppelin. Mi guarda, alza le bacchette e parte qualcosa che non è solo musica, è un viaggio. Ascoltiamo Stairway to Heaven.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il sole scompare dietro l'orizzonte, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui, a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Ogni giorno,
4: ogni giorno.

0: Pronto? FBI? È Clarisse che parla.
1: Ciao Clarisse, volevo farti sapere che ti rispetto e quanto è importante che tu sia una donna.
0: Grazie per averlo detto, dottore.
1: Se tu fossi un uomo sarei sicuramente stato preso o sarei morto a quest'ora.
0: Oh, io...
1: Se fossi Clint Eastwood sarei morto, Harrison Ford morto.
0: Beh, dottore, devo...
1: Non scommetterei contro il tizio di Twin Peaks, come si chiama il bianco inquietante?
0: Kyle MacLachlan.
1: Kyle MacLachlan, giusto, perché continuo a dimenticarlo? E tra i miei 5 preferiti, sai, ho un elenco.
0: Dottor Lecter, ora devo andare.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Salve 7080, sono Concetta e sono di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Grazie per questo tuffo nel passato e nella mia bellissima gioventù. Vorrei richiedere un brano dei Drum Theater, Eldorado. Un abbraccio a tutti voi e viva gli anni 80!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La freccia è l'intenzione che si proietta nello spazio. Una volta che è stata scoccata, non c'è più nulla che l'arciere possa fare, tranne osservarne la traiettoria in direzione del bersaglio.

0: anni70.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
4: È chiaro, Stufast.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato?
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80. E voi siete su 70.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Signor Fusco, posso avere un anticipo?
2: Lunedì è il giorno di paga.
1: Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato.
2: E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a buttare. Passano il weekend a buttare via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro.
1: No, e chi se ne fotte?
2: No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te. Quello ti aspetta sempre e se non sei preparato ti fotte.
1: Per me il futuro è stasera, mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
2: No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
1: Un giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.

0: 8080.it.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi maschi andiamo in debolezza quando vai a casa di una di quelle che sanno leggere e scrivere, quelle che a te ti sembra di essere un grande trombatore, ma le trovi con le scarpe col tacco reggicalze che mentre fai l'amore, pam, ti mettono le unghie nella schiena, tu, quelle che scendono ti aprono le chiappe da dietro, che tu dici speriamo che siamo solo io e lei in casa.
4: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il governo italiano apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi membri dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti esclusivamente nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per circa 15 miliardi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Tensione intanto nel centrodestra sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati spia per mafia. Dall'estero, dopo Zelensky, tocca a Netanyahu. Il premier israeliano è arrivato alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Donald Trump, che in precedenza ha avuto colloqui di un'ora con il presidente ucraino. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo dello stretto di

0: In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Roberto Mancini ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. La conferma è arrivata dai profili social azzurri dopo che Giovanni Malagolo aveva già annunciato in conferenza stampa. Nel suo staff potrebbero esserci Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone, con Marco Roccati preparatore dei portieri. Mancini sarà presentato domani alle 18 assieme a Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico azzurro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Sì, ma questo che ha a che fare col déjà vu?
3: Il déjà vu è semplicemente una rapida occhiata dall'altra parte. Quasi tutti lo sperimentiamo. Sentiamo di essere già stati da qualche parte, perché in realtà non ci siamo stati. In un'altra realtà. È un altro percorso. La strada non intrapresa.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
4: Ci siamo, appuntamento con Rock Hits e le 10 canzoni scelte. Tra le tante ascolteremo David Bowie con Heroes, Christopher Cross, Ride Like the Wind, Cyndi Lauper, I Drove All Night e ancora Angry Heart con Bruce Springsteen, Carole King, It's Too Late, i Chicago di Saturday in the Park, i Deep Purple, Smoke on the Water, Bryan Adams con Heat of the Night, Dariola and Joe Notes, Adult Education e i Carpenters di Top of the World.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Perché una volta dissi Pio X invece di Pio Decimo.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Niente, io negli anni 70 ero viziato dal mio babbo. 500 lire nel 76-77, campione nel 77 che venne prima elementare. Boccaccina Princi e Gazzetta dello Sport, tutte le mattine. È una marea di figurine in un sacchetto. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Nel suo intimo sapeva che le porte sono sempre aperte per coloro che vogliono davvero oltrepassare le soglie.

0: piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Poi là, qui c'è sostanza.
0: 7080.it presenta
3: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80. E questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 22.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Durante il tragitto per portarla al ristorante, l'abbiamo fatto tutti, mentre guidi, per farla sentire importante, appoggiavi il braccio destro sul ginocchio di lei e cambiavi con la sinistra. Lei dopo un po' ti dice, cambio io. E senti. E lei, cos'è? E la seconda la prendiamo dopo quando torniamo, che è rimasta là.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia lontano dalle telecamere dopo settimane di gelo e stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Valley si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, dice, che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore sull'Italia. Tese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E probabilmente a causa dell'afa è morto un bracciante in una serra nel Siracusano a Pachino. A Gardaland invece un incendio divampato tra i giochi divorando una struttura in legno tra il panico dei Gardaland invece un incendio di

0: polemiche, passi indietro e il clamoroso divorzio poi da Maldini e Leonardo. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Vedremo mai contemporaneamente il passato e il futuro, l'inizio e la fine, l'intero universo in un singolo istante? Troveremmo finalmente le risposte ai quesiti più profondi. Che cos'è l'uomo? Da dove proviene? Che cosa lo muove? Qual è il suo scopo?
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it e Keybox presentano
3: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
5: Oggi ci faremo travolgere da Mark Knopfler e Dire Straits con Sultans of Swing e balleremo in strada con Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun e ancora Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, Supertramp, The Logical Song, Stylu, Pretty Face, John Travolta e Olivia Newton-John, Summer Nights, Styx, Babe, Jefferson Starships, Nothing's Gonna Stop Us Now, Chic, Good Times, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Gli anni 70 erano gli anni in cui i bambini si potevano comportare da bambini, cioè potevamo correre, ci potevamo sporcare, addirittura potevamo sudare. Oggi i bambini no. Se cade un pezzo di pane per terra, a noi soffia. Ma è caduto nella pozzanghera, vabbè, un po' di sughetto più buono, mangiatelo, ti fa bene, mangia. Anticorpi.
1: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Fabio da Savona, grazie per la compagnia, ragazzi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non vacillano i saggi in mezzo a biasimi e lodi.

ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta

Torniamo indietro nel tempo di ben oltre 50 anni e la famosa casa discografica RCA, situata a Roma all'incrocio tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, decide che era giunto il momento di far tornare in Italia un grande artista, il portoricano José Feliciano, e lo faranno tornare, hanno già deciso, in occasione del Festival di Sanremo. Il problema però è davvero grande. Perché? Perché in questo momento il cantante portoricano sta vivendo una fantastica tournée internazionale e ha tutt'altro per la testa che andare al Festival di Sanremo. Così l'RCA deciderà a quel punto di giocarsi la carta Jimmy Fontana, grandissimo amico di José Feliciano. Jimmy sa che esiste solamente un modo per riuscire a convincerlo: proporgli una canzone fantastica. Si mette quindi all'opera e Una notte nasce dalla sua penna, che sarà scritta insieme a Franco Migliacci. Feliciano la ascolterà, pensa: beh, niente male, è un bel testo, è una bella canzone, e come nelle migliori favole, accetta e arriva in Italia. La beffa però è in agguato. Perché? Perché pochi giorni prima del festival la RCA decide che serve una band emergente che possa attirare anche il favore dei giovani. Così insieme a Feliciano pensano ad un nuovo gruppo. Sono quattro ragazzotti, si chiamano Ricchi e Poveri e saranno loro a interpretarla. Jimmy Fontana ci rimane malissimo e non vuole cedere, arrivando al punto di mettere il veto sul suo brano se non fosse stato lui ad eseguirlo, ma viene convinto dalla Rai a non farlo, solamente grazie all'intervento anche di Edoardo Vianello e Franco Califano, così che i Ricchi e Poveri possono esibirsi tranquillamente insieme a Feliciano al Festival di Sanremo di quell'anno. È il 1971. Arriveranno secondi, dietro solamente a Nada e a Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro. Il vero successo di Che sarà però lo raggiungerà José Feliciano, che porterà in tutto il mondo la canzone tradotta in spagnolo, trasformandola nell'inno di tutti i sudamericani che sono stati costretti a lasciare il proprio paese. Jimmy Fontana, dal canto suo, però non riuscirà a privarsi di una propria versione, che di fatto insieme a Il mondo diventerà uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E nell'estate 1986 può mancare lei, ironica e ribelle, il pop internazionale che dominava le classifiche anche in Italia. Un brano che portava grinta e ritmo ovunque, dal Walkman ai chioschi sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:53.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Compito a casa. Problema. Il nostro maestro spende ogni mese lire 45.000 per l'affitto di casa, 9.540 spese viaggio, 6.495 spese vitto. Tra parentesi, il maestro pesa 42 kg. Lire 165 spese varie, vizi e divertimenti. Sapendo che il nostro maestro guadagna lire 31.000 cada uno il mese, si domanda come si può fare per essere promossi.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
0: metti 7080.
9: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia, lontano dalle telecamere, dopo settimane di gelo e stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Valley si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere, per esempio, in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua, e chiaro, dice che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. La cronaca, orrore in Francia. I corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia d'Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia di 30 anni, già genitori di 2 bimbi in età scolare. E poi la macabra scoperta. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldin-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia del calcio sarà presentata domani. Per la fuga con l'Arabia Saudita, Mancini si è scusato e si scuserà ancora, dice l'ex numero uno del CONI. Intanto la Francia presenta Zinedine Zidane al posto di Deschamps. Aspetto da 5 anni questa panchina, ha detto il nuovo commissario tecnico della Francia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: La Triquetra, un terzo mondo
5: nel quale è stato commesso un unico errore. Thanos, nel mondo di origine, come te, ha perso qualcuno. Come te, ha cercato di riportarlo dall'aldilà. E invece ha provocato una scissione e ha creato i nostri 2 mondi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, gli Electric Light Orchestra, dopo aver conquistato il mondo con il loro sound orchestrale e futuristico, decidono di intraprendere una carriera del tutto insolita, aprire un'agenzia investigativa chiamata ELO Detective Agency.

0: Affascinati dalle atmosfere noir e dai misteri irrisolti, Jeff Lynne e soci trasformano il loro studio di registrazione in un quartier generale pieno di strumenti tecnologici e archivi segreti. Ogni membro del gruppo assume un ruolo specifico. Lynne è il cervello strategico, Biff Bevan si occupa della sorveglianza e Richard Tandy è l'esperto di crittografia. Le loro indagini spaziano da tradimenti amorosi a furti di strumenti musicali fino a misteriosi casi legati al mondo dello spettacolo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

La particolarità dell'agenzia? Risolvere i casi con l'aiuto della musica. Alcuni clienti affermano che ascoltando brani come Evil Woman o Living Thing riescono a ricordare dettagli

0: dettagli fondamentali per l'indagine. La loro fama cresce rapidamente, tanto che persino star di Hollywood si affidano a loro per scoprire segreti nascosti. Nonostante la nuova carriera, gli Electric Light Orchestra non smettono di suonare. Nei momenti di pausa dalle indagini, improvvisano concerti per i loro clienti più fedeli. In questo universo alternativo, la band non ha solo lasciato un segno nella musica, ma anche nel mondo del crimine, risolvendolo.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica

fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion.

0: Questa è 7080.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ancora ho tanta voglia di fare l'amore con te, tutto il giorno, tutta la notte, sempre.
5: Oh, sembra molto invitante.
4: Ti voglio, no, perché l'avevo pure cantata questa quando ero al lavoro l'anno scorso.
6: Non credo di essere pronto.
4: Va bene, dai, grazie, mandatemela in onda anche con Jingle, dai.
7: Sei buono, Furio, se no si alza la pressione ed

0: www.radioalba.it.
1: Hey Boomer!
2: Un attimo!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti Smelke One.
2: E per l'appuntamento di oggi con To Gusti Smelke One ospitiamo due grandi voci del panorama rock, che sono Bonnie Tyler e Tina Turner, e una canzone, The Best, che fu scritta da Mike Chapman e Holly Knight e inizialmente offerta a Paul Young, che però la rifiutò. Bonnie Tyler fu la prima artista a registrarla. The Best fu pubblicata come singolo principale dal suo settimo album in studio, Hide Your Heart, nel gennaio dell'88. Anni dopo Bonnie Tyler dichiarò, a proposito della versione di Tina Turner, qualcosa del tipo insomma, l'ha fatta molto meglio di me. E cosa facciamo? Le diamo torto o le diamo ragione? Lo possiamo verificare insieme. Ci ascoltiamo a Bonnie Tyler con The Best.

Bonnie Tyler con la sua versione di The Best. L'anno dopo, 1989, Tina Turner ne registrò una cover che adesso facciamo fatica a pensare che quella di Tina Turner sia una cover, però all'interno del suo settimo album da solista, forse uno dei più famosi, che è Foreign Affair, con una solo di sax suonato da Edgar Winter. Prima di registrare il brano, Tina Turner contattò la cantautrice Holly Knight e le chiese alcune modifiche. L'aggiunta di un bridge, termine tecnico il bridge, che insomma in italiano vuol dire ponte, è quella specie di fase nella canzone, dura qualche secondo e che unisce normalmente la fine del primo ritornello con l'inizio della seconda o terza strofa. E secondo Tina Turner, insomma, mancava proprio il bridge all'interno della canzone, e suggerì anche un cambio di tonalità in musica. Questa è una roba che, bah, insomma, penso di sapere perché, boh, suono pianoforte, il sax, il basso, la chitarra, un po' tutto. È una di quelle cose che dà molto brio alla canzone. La fa, se tu cambi la tonalità di una canzone, la fai salire di mezzo tono, un tono e mezzo, normalmente le dai più energia. Il titolo del brano è spesso erroneamente intitolato Simply The Best. Tenete presente che Simply non c'è, si intitola solo The Best, e serve un po' a indicare una frase del ritornello. Questo divenne così comune che la parola Simply, tra parentesi, fu inclusa nei titoli di alcune versioni successive e nella tracklist di alcune compilation di Tina Turner, che finalmente, dopo tante chiacchiere, andiamo ad ascoltare qui su 7080.it con, mi viene da dire, Simply The Best. Abbiamo appena detto che Simply non c'è. Ascoltiamo Tina Turner con The Best.

0: con parentesi quadra Simply, chiusa parentesi quadra The Best, a chiudere l'appuntamento di oggi con The Ghost. Oggi sono particolarmente divertito, spero anche divertente, ma non lo so. Ciao a tutti da parte di Marco, se vi va ci sentiamo molto presto.
1: 7080.it
2: The Ghost is Naked One.
1: Metti 7080
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La cera completa per ogni tipo di pavimento, nell'inconfondibile flacone così leggero e così pratico. Con Cera Emulsio, il piacere di dare la cera.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
14: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
2: 80/40, 30 minuti con

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1974. Rubik inventa il cubo magico e divide il mondo in due categorie: chi riesce a risolverlo con naturalezza e chi non ce la farà mai. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buongiorno a voi tutti, ciao, sono Stefano da Varese e niente, per dirvi che ho imposto le vostre frequenze radio alla compagnia aerea per cui lavoro.
7: Che figata!
6: E quindi la vostra musica a 13.000 piedi, direi tutti in fly dance.
7: Siamo bravi, no?
6: Direi giusto giusto. E niente, da bravo speaker quale sono, con i passeggeri vi chiedo un brano dei B-52.
8: Dai, bella zio, cominciamo?
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Domenica saremo insieme, 5-6 ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google. Scrivi solo 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: è 7080.it.
1: Senti, Garrone, se ti telefono per raccomandarti l'attore Francosi, vuol dire che l'attore Francosi è un attore che ti posso raccomandare in coscienza. Un attore serio, professionista. No, no, libero come una zitella, libero. Poverino, non sta facendo niente, purtroppo. Fa qualche particina in televisione e basta. Come mai? Lo sai, no? Lo sai come vanno le cose nel nostro ambiente? Quando le ruote non girano, vero? Con la cattiveria che c'è in giro. Va bene, è andato con Fioravanti, si è rotto la gamba, ma vuol dire che se la doveva rompere, no? Va bene, al piccolo di Rovigo è venuta l'alluvione, ma è lui che ha provocato l'alluvione. Andiamo, siamo lì d'accordo, anche quell'altro incidente. Sì, ma lui non c'entra, poveraccio, cosa doveva fare? Va bene, a Spoleto il regista si è innamorato di lui e si è suicidato. Mi lasci parlare? Va benissimo, cara, se prendi Francosi tu fai un atto buono, fai un grande piacere a me, vero? Fai un piacere a lui e ti sistemi. Io fra l'altro parlo contro il mio interesse perché, pensandoci bene, avrei un elemento sotto mano da proporti, mi farebbe anche comodo da
2: cucare.
1: Certo, e beh, io l'ho scritturato e nell'hotel non mi lavora, quindi mi grava anche sul borderò, figurati un po'. Ah no, Cucari è un buon attore. No, guarda, prenditi Cucari, lascia perdere quel Francosi che finisce magari per inguaiarti. Prenditi Cucari, lascia perdere quel menagramo di Francosi. Ti abbraccio.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Ehi, boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1989.

0: www.radioanda.it.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tanto va la gatta al lardo che si copre l'Lamborghino.
4: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione che hai voglia.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom.
1: Una produzione K-Vox. K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
2: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.

0: Devo far aggiustare sto campanello maledetto che fa sempre dei versi. Chi è?
1: Sono io, Renato, sono Cocchi.
0: Vieni avanti, vieni.
2: Permesso?
0: Sulla spiaggia facevo il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che guardava gli altri ragazzi di fuori di me. Perché, perché, perché, perché, perché? Io ci piacevo.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao Radio 7080.it, sono Renato di Novara. Volevo ascoltare la canzone dei Dig Dig, Viaggio di un poeta, che mi ricorda quando avevo 5-6 anni che mio padre mi portava sul camion a lavorare con lui.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70-80

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Sono le 2.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Alla mamma Girmi Gastronomo.
5: Questa è 7080.it.
6: MCL Avvocati.